Paweł Stefanowski. Tu sei come il vento, accovacciato sotto il cespuglio, nascosto sotto un ombrello di ragnatela. So cosa provi e al tocco della mia mano, in una piccola tempesta, voli via.

Olena Dutch Pfeiffer. Di nuovo io, di nuovo loro, come in uno specchio, due parti di nessuno, strappate allo spazio. Suona il maestro a quattro mani, il tocco del vetro raggela sul viso. Io o loro, ponti interrotti, riprendiamo il cammino.